salvati Aminta! E dove, oddio, senza licidio vado? A rege fasce io l'innalzai da sconosciuta mano. Ed or potrai senza esso partir così. No, si torni al tempio, licide involva me,

Tu lato ecco vicino de tuoi miseri di l'ultimo istante. Tanta pietà mi fai che non oso minarti. Il ciel volesse che potessi io dissimular l'errore, ma non lo posso, figlio, pur se nulla ti resta a desiar, fuorché la vita esponi libera il tuo desir, quanto ti piace.

Alessandro, lo confesso, stupisco di me stesso. Il volto, il ciglio, la voce ricostrui nel cor mi desta un palpito improvviso che lo risente in ogni fibra il sangue. Fra tutti i miei pensieri la cagione ricerco,

0: donde la vesti?
1: Avendo non moneta.
0: Questa vinta si cerchi.
1: Eccolo appunto.
0: Rispondi e non mentir, questo monile donde la vesti?
1: Sì.

0: quel fanciullo, faminta, dov'è? Che ne facesti?
1: L'hai presente, signor? Licida è quello.
0: Come? Non è di Creta, licida è il prince.
1: Il vero prince in fasce finì la vita, ed è l'estinto invece al trono si educò per mio consiglio.
0: Con noi, ecco finto, ecco il mio figlio.
1: Felice padre.
2: Oggi molti un punto puoi render lieti.
0: E lo desio, Targene finito il figlio mio, mega Creta Aristea.

sia frapposto, forse ritarda il suo venir. T'attenda, in tempo giungerà. Prescritta è l'ora, agli olimpici giochi, oltre il meriggio.

saper come si tratta il brando. Altra specie di guerra, altrani, ed altri studi son questi. Io ti nomi a noi cesto, disco, palestra, a tuoi rivali per l'uso so tutti familiari esercizi. Al primo incontro del giovanile ardire

0: Com'io carovinta, io con la sposa, prima che il sol tramonti, voglio quindi partir.
1: Un lento prende ne finge di felice, ancor vi resta molto di che temer. Potria l'inganno esser scoperto,

Candelio, sorgi, favella. Al mar come imponesti, non esposi il bambin, pietà mi vinse. Costui, straniero ignoto, mi venne innanzi. Ehi, e donai, sperando che in remote contrarie tratto l'avrebbe. E quel fanciullo, amminta, dov'è che ne facesti?

Perdona se il mio gergo si lascia un po' da tergo, e superne te odie del paradiso. Perdona se il mio viso non porta il raggio che in ghirlanda

mille te, ma fra queste contadine, cameriere cittadine, contesse baronesse, marchesane principesse, donne d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia 640, in Lavagna 231.

passion predominante e la giovin principiante. Non si pecca se sia ricca, se sia brutta, se sia bella.

maigre per un barbiere di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, quando i ragazzi, vecchi fanciulle, ma la parrucca, presto la barba, ma la sanguigna, presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi vogliono, tutti mi vogliono, ma la barba, ma presto la barba, presto il biglietto, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

una volta per carità. Figaro, San Juan, ehi, Figaro, San Juan, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro su, quanto grandissimo San Juan, vuol dire San Juan, torna la città, via la città, via la città, via la città, via la città. Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, non mancherà. Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo.